Sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velo da blu, ho visto un angelo con occhi di cristallo.